Matambo, oh Matambo, Sanganani. Oh Matambo, oh Matambo, Sanganani.